0: Strozza!
1: Bella!
0: Strozza!
1: Bella!
0: China e scapito!
1: Ma via!
0: Si scude!
1: Ma via!
0: Ma
1: via!
0: Ma via!
1: Ma
0: via!
1: Ma via!
0: Ma
1: via!
0: Ma via!
1: Ma
0: via! Ma via!
1: Ma via!
0: Ma via! Ma
1: via!
0: Ma
1: via!
0: Ma via! Ma via! Ma via!
1: Lasciatemi passare!
0: I miei interi sono occupati!
2: Qui bastano i falsi incisi!

0: capoccia,
1: ostinata tua capoccia,
0: sommenduri degli enimi di Turano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: parca ai monti,
1: ai flutti,
0: alla larga dagli enimi.

gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

noi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di femmina.